La puana puana le tu. Mina literon pi la penaria san hotum kilunalun arzeloi tanglo. Adun tualun arzikta. Bupenteron la penaria san hotum kilunalun.